0: cervello.
1: Voi siete cattivi, sapete no che parlo negli occhi.
0: Se ne scappi da Ascoli, perché non ti vuole nessuno.
1: Ma dite la verità, ma tu sei scemo.
0: Ma perché non lo stanno tutti?